0: Mystery Extended Version.
1: È pronta per essere vissuta anche questa mattina la storia del ritmo, praticamente un contenitore di un'ora in cui inseriamo tutte le hit di Rhythmic History che ascoltiamo nell'arco della giornata. Però in questo spazio ci sono dei plus, delle chicche scelte dalla nostra programmazione. Fra poco i Black Box li sentiremo con il loro

0: singolo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Extended Version.
1: Armand Van Helden lo sentiremo fra poco, parliamo di un bravo DJ producer americano che ci ha regalato insomma dei capolavori, dei bei remix, soprattutto ha messo le mani a una hit di Tori Amos. Ripartiamo con la scena con l'americana di Chicago, Ralphie Rosario, dal 1998, ci risentiamo, Check Me Up.
2: Rhythmic History
0: Extended Version.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Joe Tivanelli, che è un bravo DJ producer milanese nel progetto di JT Company, in questo caso per risentire Wet dall'estate del 1994. E ne arrivo anche i 49ers di Baby I'm Yours. Apriamo invece con la scena svedese, perché loro provengono proprio da lì, i Rednecks.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago. Where did you come from?

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Love is the Answer per Systematic dal 1994. Nella prossima sequenza di Rhythmic History Extended Version insieme a Lorenzo Palma fino alle 6. Hit che apre è una hit che ci fa anche muovere il balletto mattutino, secondo me andrebbe fatto come riscaldamento muscolare, in questo caso con un Wickfield che risentiamo con Saturday Night.
0: Rhythmic History, Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Faceheads, e poi sentiremo anche Neja, non Neja, che è un'artista torinese, lei invece proveniente dalla Svezia, ha realizzato poi solo le bande buone, il pezzo che è rimasto comunque nella storia della dance. Siamo arrivati in fondo, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per questa sera a partire dalle 19 sul rooftop. Ciao a tutti.
1: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rooftop.

0: Torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Gladiatori, buongiorno, le 6 e un minuto.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
1: Buon lunedì a tutti, eccoci. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Saremo insieme fino alle 10. Benvenuto nel ritmo della capitale, pronti con 4 hit che arrivano tutte in fila e senza interruzione. Iniziamo da questo viaggio indietro nel tempo.

0: Bentornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Peggy Gu, a quanto pare, ha confermato il suo rumor che la vedeva protagonista di una nuova relazione con Matteo Berrettini. Ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici, un saluto e una buona settimana da Zanzara. Dai, vamos,
0: noi siamo qui e lo saremo fino alle 10.

0: questa è Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Rino De Niro, sono le 6:16, piccolissimo break e poi torniamo subito con una novità che riguarda i documenti, quindi se avete organizzato il vostro viaggio all'estero è importante sapere quello che sto per dirvi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1.

0: Shine.
1: Show me love. You got to show me love. Mafia, Likeli, Happiness is so sad.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile ed assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo un contesto stabile. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Le 6:24 in questo istante, dimensione suono Roma, il ritmo della capitale con voi, Rino De Niro fino alle 10, anche i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Buongiorno Saporito numero 1, numero 2 Don Ferri, Buona giornata, buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, e a proposito di ferie, se avete organizzato il vostro viaggio all'estero, fate attenzione perché da oggi c'è lo stop alla carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero, quindi si parte solo grazie al documento elettronico. Da oggi scade la validità per i viaggi all'estero della carta d'identità cartacea, e anche nell'Unione Europea il documento potrà essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027 per alcuni servizi essenziali sul territorio nazionale, come le prestazioni sanitarie e i servizi pubblici essenziali. Però ecco, se avete la possibilità, sbrigatevi, rinnovate la vostra carta d'identità e passate al formato digitale. Qui a Roma, in pochi mesi, da gennaio di quest'anno, sono state erogate più di 400.000 carte d'identità elettroniche. È stato fondamentale nella crescita di questa sostituzione anche gli open day che il comune di tanto in tanto organizzava. Quindi ecco, da oggi stop alla carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero. Se non avete ancora fatto in tempo, potete affidarvi al vostro passaporto.

0: Ritmi History 80.
1: Anche in questo lunedì 3 agosto ne approfittiamo per viaggiare indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1980, l'anno in cui arriva al cinema il film che segna l'esordio di Carlo Verdone alla regia, Un sacco bello. In quell'anno anche i Police, questa è Message in a Bottle.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 80 i Police, Message in a Bottle, la voce inconfondibile di Sting. E ora le vostre di voci al 393 0 119 119. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Nicole da Roma.
0: Ciao Nicole, buongiorno.
1: Devo dire che oggi si cammina veramente bene.
0: Poco traffico,
1: non traffico. Il caldo è moderato. La questa di ieri non è piaciuta.
0: No, è servita.
1: Siamo con gioia e con ansia 150 giorni al Natale.
0: Ma come Natale?
1: Speriamo che arrivino presto. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Nicole, ma qualcuno non è neanche andato al mare per mezza volta, già pensi al Natale, incredibile. Comunque a quest'ora del mattino ci vuole un bel cornetto, un bel cappuccino. Io sto cercando due bar, uno a Roma Nord e uno a Roma Sud, quindi avanzate la vostra candidatura 393 0 119 119. Proviamo a sentire se c'è qualche bar all'ascolto, così comunichiamo la vostra posizione a chi ci sta ascoltando. Magari in questo lunedì mattina riusciamo ad accontentare un gladiatore, lo portiamo nel vostro bar a fare colazione. 393 0 119 119. Tutti i bar all'ascolto, ecco, se siete già aperti, se siete già operativi, immagino proprio di sì, aspetto il nome del bar e soprattutto la via. 393 0 119 119.

0: Modern Monster, Lady Gaga, Disease, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
1: Questo è il saluto a Moreno. Dai che è lunedì, dai a tutti.
0: Ciao e grazie per questo messaggio, ma per iniziare bene la settimana abbiamo bisogno di un caffè e visto che stavo cercando un bar lo abbiamo trovato. Bar 800 Piazzale Clodio. Ciao ragazzi, ci sono, quindi se vi trovate in zona passate dai nostri amici, perché partire con una buona colazione, un buon caffè è fondamentale, soprattutto in questa settimana, tanti per tanti sarà l'ultima prima delle ferie.
2: Che dai e sia con te.
3: Sono Mario, Dimensione Suono Roma, e dai e sia con te.
4: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
5: Dai e do, che sei meglio.
6: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
7: Drive time. Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Binaris, la voce è quella di Sam Smith, dimensione suono Roma alle 6.47. Gladiatori, buongiorno, vi portiamo al mare, lo faccio io e vi porto in spiaggia ad Ostia perché c'è stato ieri un risveglio decisamente insolito. Intorno alle 8.30 i primi frequentatori della spiaggia libera davanti all'ex colonia di Ostia, siamo sul pontiletto, ok, si sono visti passare davanti agli occhi un naturista. Chi è il naturista? E il bagnante senza costume, quindi perciò insolito il risveglio. In totale libertà lui è passato. Ricordiamo che il naturismo in Italia non è illegale, ci sono alcune aree dedicate e quella dove è finito questo bagnante non lo era, perché tutti gli altri avevano il costume e lui era l'unico senza. Dico io, una domanda te la vuoi fare oppure no? Dimensione suono Roma.

0: Tro, Pitbull su Dimensione Suono Roma, Rino De Niro con voi fino alle 10.
1: Buongiorno dal vostro Paolo MCC, buon lunedì e oggi a Roma si cammina che è una bellezza. Buona giornata, belli.
0: Grazie Paolo per questa splendida notizia, combo migliore non esiste, città semivuota e la nostra musica.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Buon lunedì a Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. 6 le vittime e decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio, sull'Arieti Terni.

0: volte altre tre auto, gravissima una persona ricoverata al Gemelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Attimi di paura a Tarquinia, dove si è scatenato un incendio vicino all'Aurelia. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando a sfiorare un capannone e la macchia mediterranea. In fumo ettari di terreno, nessuna persona è rimasta ferita. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa tre mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC, il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri dal primo e il secondo municipio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Buongiorno gladiatori, le 7:03 minuti. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buon lunedì a tutti, benvenuta, benvenuto nel ritmo della capitale. Io sono Rino De Niro, saremo insieme fino alle 10. Buon lunedì 3 agosto 2026 a tutti. Riavvolgiamo il nastro di una nuova settimana e anche quello dei ricordi. Ritorniamo nell'estate del 2002. Sophie Ellis Baxter.
3: Rhythmic History 2002.

0: Il lunedì mattina di Dimensione e Suono Roma suona così. Gladiatori, buongiorno. Le 7.08, stiamo ascoltando anche i vostri messaggi che arrivano al 393 0119 119. Scopriamo chi c'è.
1: Ciao Rino, buongiorno. Jessica da Latina.
0: Ciao Jessica.
1: Volevo farti i miei complimenti per il grande spettacolo che avete fatto sabato e domenica a Sermoneta.
0: Oh,
1: sono stata presente tutte e due le serate, gran bella roba, gran bella musica, gran bella gente, bravi, bravi, bravi. I miei complimenti, siete fantastici. Buona giornata, un abbraccio.
0: Jessica da Latina, ti ringrazio e ti abbraccio fortissimo e provo a ricambiare l'affetto e il calore che abbiamo ricevuto in questi due giorni durante il Prisma Summer Festival. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio, Eleonora Scaiola, sia il venerdì sia il sabato. C'è stato anche lo spettacolo comico di Geppo Show sabato, quindi grazie davvero, perché ci siamo anche noi divertiti tantissimo, e ne approfitto per girare i complimenti anche a chi ha organizzato il Prisma Summer Festival e ha voluto Dimensione Suono Roma su quel palco.

0: quarto nel lunedì mattina di Dimensione Sono Roma, anche Noemi con il suo ultimo singolo. Tu cosa fai questa sera?
1: Buongiorno Rino, buongiorno dalla Botteguccia e da Sabrina. Ciao, visto che bel Sabri. Selfie che ci siamo fatti sabato sera? Dai, un bacetto, forza,
0: ciao,
1: dai, che lunedì.
0: Sabrina, una nostra fedelissima che è passata a trovarci al Prisma Summer Festival in quel di Monticchio tra Sermoneta e Latina, e l'ho riconosciuta dal palco e quindi ho deciso di scattare un selfie con lei durante quello che stavamo facendo, quindi un delirio, però sono felice che almeno la foto sia venuta bene.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Un tormentone di 16 anni fa, Dark Souls, Barbra Streisand. Gladiatori, buongiorno. Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono Roma anche grazie a voi e ai vostri messaggi. 393 0119 119.
2: Oh, buongiorno Rino, buon lunedì, sono Enrico. Buongiorno. Per me ultima settimana di lavoro, ci sto arrivando come ogni anno con le unghie e con i denti per arrivare finalmente a questo riposo di cui ne ho veramente tanto bisogno. Buona giornata.
1: Tieni duro Enrico, ci siamo noi e tra poco torniamo con una bella scarica di adrenalina. C'è la nostra For For You.
3: For For You,
4: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile ed assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale.

0: zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 83.

0: Francesco Gabbani nel ritmo della capitale. Gabbani che si sta preparando a tornare il prossimo 10 settembre nei panni del giurato di X Factor.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Il ritmo
6: della capitale.
5: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

Sanremo 2021 con la Pesce di Martino, musica leggerissima. Eccoci tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Parliamo di gelati. Abbiamo archiviato per tanti l'orario del cornetto del cappuccino. Ci concentriamo su questa eccellenza italiana e qui a Roma, nel caso specifico nel quartiere Pigneto, abbiamo il maestro gelataio migliore al mondo. Lui si chiama Eugenio Morrone. Complimenti. Si trova proprio lì al Pigneto, la miglior gelateria del mondo. Il maestro Eugenio Morrone dice qui la storia di Creme di Granite. Lui nasce in Calabria ma è romano di adozione, lo ha specificato in diverse interviste. Vivere a Roma gli ha dato la possibilità tanto di crescere dal punto di vista professionale e umano, e tutte le sue esperienze poi finiscono nei gelati e nelle granite. Insomma, da oggi abbiamo una scusa in più per andare a visitare uno dei quartieri più belli di Roma.

0: Lopez, Let's Get Loud, nel ritmo della capitale. Jennifer Lopez continua il suo tour italiano e no, non parliamo di musica dal vivo, purtroppo, perché è qui in Italia solo per fare la turista e quindi abbiamo segnalato la sua presenza qualche giorno fa qui nella capitale. Si è spostata verso Milano ed è andata anche a vedere di persona il cenacolo, l'ultima cena, il dipinto di Leonardo da Vinci, e pare che ora sia diretta a Venezia.
1: Dimensione Suono Roma.

Mangoli che ha lanciato la carriera di Angelina Mango, che ha avuto una piccola frenata dopo la vittoria del Festival di Sanremo, ma ora è tornata alla grandissima. La stiamo ascoltando in questi giorni anche con il singolo estivo in collab con Marco Mengoni, e lo scorso 30 luglio è stata qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica.

0: Kungs, Boys Noise, Dimensione Suono Roma. Chiudiamo così la seconda ora insieme e a breve facciamo un altro salto in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Buon lunedì anche a Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un deposito all'interno di un capannone utilizzato per custodire tabacco sfuso e forse alla successiva lavorazione e commercializzazione illecita è stato individuato nel quadrante sud-ovest della capitale da polizia e guardia di finanza. Sequestrati 1.350 kg di tabacco non lavorato. 6 le vittime, decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio sulla Rieti Terni. Coinvolte altre 3 auto, gravissimo una persona ricoverata al Giamelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Famiglie ancora in strada dopo l'incendio allo Spin Time, quinta notte all'aperto per i residenti dell'ex stabile occupato all'Esquilino, sequestrato dopo il rogo di mercoledì. E mentre il comune ha avviato gli interventi per l'emergenza, cresce la rete di solidarietà. E una settimana dopo l'incendio sulla Laurentina, l'aria è ancora irrespirabile, fanno sapere i residenti che vivono con finestre chiuse e la paura per la diossina. Intanto la presidente del municipio ha chiesto un monitoraggio continuo dell'aria nella zona. Caldo a Roma, bollino rosso fino ad oggi, le temperature massime toccheranno i 38 gradi, ma tra afa e umidità saranno percepiti più di 42 gradi, dicono gli esperti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 8.02, gladiatori, buongiorno.
8: Adesso, now, subito.
9: Senza interruzioni. For
0: you. E allora ci siamo, buon lunedì a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale. Come sopravvivere alla quarta

0: quarta ondata di caldo africano? Beh, non ho la risposta, ma ho a disposizione la giusta colonna sonora e quindi quattro hit che arrivano tutte in fila e senza interruzione. Iniziamo da Mauro Picotto.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: for you.
1: For you.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suonata.

0: 3 agosto, la musica che state ascoltando è quella di Dimensione Suono Roma. Io sono Rino De Niro, piccolissima pausa e poi torniamo per parlare di capsule e cialde di caffè. A quanto pare stanno cambiando alcune regole, soprattutto per lo smaltimento. Tra poco approfondiamo, restate qui.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Take me back. Back to your heart. Medusa, Khalid, Weekend. I'm on my way. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppe Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano persistente sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente sulla regione garantirà tempo stabile ed assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. E per quanto riguarda la giornata di martedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il

stazione suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire:

Imani nel ritmo della capitale, Don't Be So Shy. Era l'estate del 2016. Gladiatori, buongiorno con voi. Rino De Niro fino alle 10. Come promesso, parliamo di caffè, un rito a cui noi italiani siamo tanto affezionati. Lì in casa, al bar, in casa poi abbiamo la possibilità sia di utilizzare la moka, la classica moka, ma anche le macchinette, quelle con le cialde o con le capsule. Dal 12 agosto, se in casa avete anche voi la macchinetta e utilizzate abitualmente cialde e capsule, entra in vigore in Italia il nuovo regolamento europeo che classifica capsule e cialde di caffè

come imballaggi, rivoluzionando quindi la loro raccolta differenziata. Quali sono le novità principali? Non c'è nessun obbligo di svuotamento, quindi non è più necessario rimuovere i residui di caffè prima di gettare la capsula. C'è una nuova etichettatura e quindi saranno presenti sulla confezione indicazioni chiare e uniformi a livello europeo che guideranno noi consumatori sul corretto smaltimento. E poi o nella plastica o nell'alluminio vanno differenziate a seconda anche delle disposizioni del proprio comune. Cialde e capsule compostabili e quindi certificate biodegradabili vanno gettate nella raccolta dell'organico. I produttori quindi disegneranno imballaggi più ecosostenibili e noi cittadini avremo la responsabilità del corretto conferimento.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Salite a bordo della nostra DeLorean. Vi riporto indietro nel 1980 e lo facciamo per visitare, almeno musicalmente parlando, una spiaggia esotica, possibilmente in Giamaica. Bob Marley, The Wailers, Could You Be Love.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Tommaso Paradiso qui ancora con i dei giornalisti Riccione, le 8:41 su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, restate con noi, tra poco torniamo e parliamo di temperatura ideale in questi giorni in cui siamo nel pieno della quarta ondata di caldo africano. La scienza dice che esiste una temperatura per il nostro corpo ideale. Scopriremo a breve qual è. Ho la sensazione che non sarà la temperatura che stiamo vivendo in questi giorni. No, no, no.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
4: Supermercati Pim, di Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita.

0: Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: 0119 119, i vostri messaggi. Andiamo.
1: Rino, buongiorno. Monica la vigilessa.
0: Ciao Monica.
1: Ma che bello sentirti ancora a radio.
0: Grazie.
1: Mi dispiace per te. Che ti facevo già spiaggiato da qualche parte,
0: no,
1: a prendere il sole. Però contenta per noi lavoratori agostani, insomma, ecco. Immagino che invece il tuo compagno di merende,
0: sì,
1: ha preso già la residenza nell'RSA con l'accompagno, vero?
0: Lui ormai sì, è partito, sì, sì, sì. È bello comodo in ferie, ma sono sicuro, ecco, che prima o poi toccherà anche a me. A proposito di ferie e a proposito di caldo, stiamo vivendo giornate molto afose, lo sappiamo, conosciamo ormai a memoria anche quali sono gli effetti del caldo sul corpo umano, che in alcuni casi possono essere davvero devastanti, non vanno mai sottovalutati. Ma qual è la temperatura ideale secondo anche la psicologia per noi esseri umani? Partiamo dal presupposto, siamo animali a sangue caldo e quindi in quanto tali noi abbiamo bisogno di un comfort termico. Mi piace questa parola, comfort termico. Ma quando lo troviamo sto comfort termico? Lo troviamo intorno ai 22 gradi, ok? Quindi per vivere sereni e favorire il benessere psicologico, lo ha definito, lo ha dimostrato con uno studio dell'Università di Melbourne e Pechino su oltre 1,5 milioni di persone tra Cina e Stati Uniti, 22 gradi è la temperatura ideale, anche perché questo ci permette di avere una spinta alla socialità diversa, un clima mite e gradevole incoraggia infatti le persone a uscire di casa, moltiplicando le interazioni sociali e anche l'apertura a nuove esperienze. Quando invece c'è troppo caldo o troppo freddo, tendiamo ad isolarci, ci rintaniamo in casa e questo riduce drasticamente le opportunità di incontro. Se vuoi mettere con questo caldo, non solo devo gestire io le temperature elevate di questi giorni, poi dobbiamo pure incontrarci, darci un appuntamento, il traffico, il parcheggio. Ecco spiegato perché, insomma, 22 gradi è la temperatura ideale. Anzi, io aggiungerei anche qualche grado in più. Fino a 24-25 ci arrivo facile.
2: Dimensione Suono Roma.

0: scoperto che per gli psicologi 22 gradi è la temperatura ideale per gli esseri umani, e questa temperatura ci garantisce il comfort termico. Considerando le temperature di questi giorni, siamo quasi 20 gradi sopra, tanta roba.
1: Buongiorno Rino, ah ma che piacere sentirti.
0: Grazie.
1: È stato bello, insomma, questa novità di questa mattina. Per la temperatura io scenderei invece anche di gradi, perché anche 20 gradi è sempre piacevole. Un bacio e buona giornata. Ciao, Emanuela da Roma.
0: Emanuela, quindi da 22 passiamo a 20, io da 22 passerei volentieri a 25, insomma, una via di mezzo comunque la troviamo, sempre meglio del caldo che stiamo vivendo oggi. Dimensione Suono Roma.

0: oggi sulla vostra temperatura ideale.
1: Buongiorno Rino, Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
1: Io che non andrò in vacanza e passerò agosto ad andare a lavorare.
0: Niente.
1: Ti posso dire che amo l'estate e la temperatura ideale sarebbe per me 25-27 gradi, ma non solo d'estate, tutto l'anno, perché poi soffro il freddo, diciamo che 40 è troppo. Comunque grazie di farmi compagnia.
0: Ma di che?
1: Buongiorno a tutti e buone vacanze a chi ci va.
0: Grazie Barbara, vi ricordiamo che comunque Dimensione e Suono Roma vi accompagna anche durante tutto il mese di agosto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Un altro salto in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla Capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un treno con 450 passeggeri a bordo ha deragliato stamane a circa un chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Monte Liberetti. Il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di due mucche che si trovavano sui binari. Non ci sono feriti. I viaggiatori sono stati poi trasferiti su un secondo treno. 6 le vittime, decine i feriti nello scontro frontale tra un pullman e un camper al confine tra Umbria e Lazio sull'Arieti Terni, coinvolte altre 3 auto, gravissima una persona ricoverata al Gemelli. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Rieti, lungo la Salaria, San Giovanni Reatino. 2 auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Nell'impatto ha perso la vita un uomo residente in provincia di Roma. Lo sport con il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da 1 metro nei tuffi agli Europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della 3ª medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 9:02.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Gladiatori, buongiorno, buon lunedì 3 agosto 2026 a tutti. La voce che state ascoltando è quella di Rino De Niro. Saremo insieme fino alle 10. Benvenuta, benvenuto nel ritmo della capitale. Tra poco da Ostia anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition. Prima però riavvolgiamo il nastro dei ricordi.

0: calor termico, questa nuova parola che abbiamo imparato stamattina e che indica proprio quando abbiamo intorno a noi la temperatura giusta, che ci dà la possibilità di fare tutto e di non trascurare neanche l'aspetto sociale.
1: Buongiorno Rino, che felicità vederti stamattina. Sì, grazie. Intorno a dire anch'io che noi lavoratori ci fa molto piacere ascoltare la radio e ascoltare qualcuno che ci sussiste. Ti ho mandato un breve filmato, quella è la temperatura del forno davanti al quale sto lavorando. Grazie, un saluto a tutti e buona estate lavorativa anche per voi.
0: Io leggo una temperatura a 3 gradi, amico mio, a 3 numeri, ma è davvero questa? No, perché altrimenti è complicato. Eleonora, buongiorno.
2: Buongiorno Rino.
0: Eccoti.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Che temperatura ha il nostro amico?
0: Abbiamo superato i 250 e quindi
2: Oh Madonna santa, tesoro. Vabbè, sul sole. Allora, ragazzi, questa è l'ultima settimana di chiacchiere da bar, sono un po' triste, vi dico la verità, però abbiamo ancora comunque 5 giorni davanti a noi. Questa mattina l'incontro lo facciamo alla spiaggia, quindi lungomare Amerigo Vespucci 118.
0: Okay.
2: Per chiacchiere da bar, Summer Edition, come sempre, i nostri caffettini, le nostre chiacchiere e tutti i gadget di Dimensione Suono Roma.
0: Soprattutto quelli, quindi la spiaggia ad Ostia. Eleonora vi aspetta. L'argomento delle chiacchiere da bar di oggi è legato alla nostra temperatura ideale, tenendo in considerazione che in estate, ecco, magari una temperatura 25-26 al mare non ci vai, no? Hai bisogno caso di qualche grado in più, quindi bisogna trovare un equilibrio per trascorrere l'estate in maniera decisamente diversa.
2: Ragazzi, io direi al mare con 28 gradi si sta bene, nella vita in generale io opto per 18 gradi forever.
0: Siamo bassi.
2: Forever.
0: Siamo troppo
2: forever,
0: bassi.
2: Forever tesoro.
0: No, non mi piace. Vabbè, discutiamo dopo. Ti aspettiamo.
2: Ci vediamo alla spiaggia.
0: Ciao, chiacchiere da bar Summer Edition.

0: Dimensione Suono Roma, le 9:16 minuti, ci sono anche i vostri messaggi 393 0 119 119.
1: Buongiorno Rino, sono Arianna.
0: Ciao,
1: che
0: Ari.
1: Piacere sentirti, ti facevo già spiaggiato da qualche parte,
0: no,
1: e invece no,
0: qua,
1: oggi
0: qua.
1: È il mio compleanno, non è un compleanno felicissimo perché è il mio primo compleanno senza mio papà, che mi manca tantissimo. Ma me li faresti gli auguri?
0: Ma certo.
1: Mi faresti felice. Buona
0: Arianna,
1: giornata, Arianna.
0: Ti faccio i miei più sinceri auguri di buon compleanno e ricordati che il tuo papà non è qui fisicamente, ma è comunque pronto a festeggiare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: This is TJ.

0: Tom Jones, Blackberry su Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno, le 9:20, piccolissimo break. E poi torniamo con una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Siamo pronti o non siamo pronti? Forza che c'è la 4 for you, dai dai!
11: Buongiorno grandissimo Rino, paracena 4 for you da paura.
0: Ti accontento subito, Anna.

0: interruzioni.
1: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma. 86.

0: fare quando andiamo in spiaggia. Mi raccomando, proteggetevi sempre. Le 9.38, piccolo break e poi andiamo live sul lungomare dei Romani, andiamo ad Ostia con Eleonora Scaiola.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José.

0: prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.

0: Summer Edition continua. Eccola, Ele, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, applauso. Ma guarda, noi eravamo in discoteca.
0: Siete
1: eravamo
0: tantissimo.
1: In discoteca.
0: Sì, con The Horns è logico.
1: Ragazzi, lungomare Amerigo Vespucci 118. Siamo dagli amici della spiaggia. Io ho un gruppo di bagnanti stupendo. Allora, iniziamo subito. Buongiorno, nome.
2: Nicola.
0: Ciao Nicola.
1: Nicola, dove?
2: Da Bari, anche se vivo a Roma da tanti anni.
0: Nicola, bello, da Bari, ragazzi. Come il cantante.
2: L'accento,
0: no?
2: Non so, ho perso, però mi dicono.
1: Meno male, posso dire.
2: Sì,
1: io lo adoro. Senti, Nico, una temperatura ideale secondo te per vivere l'estate?
2: 27-28 gradi.
0: Ma non è bassa,
1: gradi.
0: Nico. Al mare non ti viene voglia di tuffarti con 27-28 gradi.
2: No, io mi tuffo.
0: Ti tuffi lo stesso, va bene, mi fido.
2: Sì,
0: allora.
2: Sì.
1: Io sono d'accordo con te, per me 28 l'estate e 18 tutto il resto dell'anno. Andiamo avanti, grazie Nico. Buongiorno alla nostra Cinzia.
3: Buongiorno.
0: Ciao Cinzia.
1: Ultima diretta dalla spiaggia, no, sei triste?
3: No. Molto, molto. Come farò?
1: No, guarda, non so, io già ho il cuore che piange.
0: Cinzia, raggiungi Eleonora. Raggiungi Eleonora in un altro stabilimento, perché fino a venerdì è in onda con noi,
3: Non si può.
1: No, è l'ultima settimana, nel senso che è l'ultima settimana. Senti, Cinzietta, per te invece temperatura ideale?
3: 25 gradi.
1: Guarda, 25 gradi.
3: Secchi. Tranquilla, beata.
1: Ma lo faresti il bagno con 25 gradi?
3: Sì, perché no? Sì.
1: Ok, noi siamo, ragazzi, evidentemente talmente esauriti dalle temperature alte.
0: Sì, può essere.
1: Le stiamo mettendo tutte sotto il 28.
3: Infatti, guarda, non se ne può più.
1: Basta. Ma tanto arriverà l'inverno, Cinzia.
3: Sicuramente, vado sulla neve.
0: Già, lei già ha prenotato la settimana bianca, comunque, è disperata.
3: Certo, già da un paio di mesi l'ho prenotata.
1: Ragazzi, siamo devastati. Va bene, ci vede che siamo fritti. Grazie, Cinzia. L'ultima amica con noi si chiama
4: Lucilla.
0: Ciao.
1: Luci, per te temperatura ideale qual è?
4: Ma in vacanza va bene tutto.
1: Ma che ci frega, giù?
0: Ecco.
1: Assolutamente. Quindi vanno bene anche questi 40 gradi.
4: Tutto al mare, facendo il bagno, è fantastico, ma che va bene.
1: Vabbè, posso dire, meno male, abbiamo chiuso con un po' di positività, va benissimo. Qui oggi fanno, se non sbaglio, ad Ostia 30 gradi, si sta da Dio.
0: Perché Ele, il problema non è il caldo, non è l'afa, non è l'umidità, è che dobbiamo lavorare con queste temperature.

0: pure. Quindi brava Giulia, hai detto una cosa giustissima.
1: È vero, quindi se siamo al mare va bene qualunque temperatura. Rino, chiacchiere da bar, torna domani Summer Edition. Grazie a tutti gli amici della spiaggia.
0: Ciao,
1: ci vediamo domani.
0: Ciao bellezze, viva Ostia.
1: Ciao.

0: Bad Romance, le 9:55 minuti, dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno, buongiorno anche a Gianmarco Gallari, ah, eccolo.
1: Buongiorno, eccolo.
0: Oggi Gianmarco,
1: vuoi a parlare quindi.
0: Sì, anche perché si discute di un argomento che secondo me, insomma, tu conosci molto bene, quello, cioè, delle temperature, ognuno ha la sua,
1: sì,
0: quindi ognuno ha fissato il suo comfort termico, sì, in una determinata temperatura, e tu che hai viaggiato tanto puoi raccontarci anche qual è quella ideale per poter stare tranquilli, sereni e godersi le ferie.
1: Vabbè, dai, quella ideale, ogni temperatura è buona quando si sta in vacanza, in situazioni agiate soprattutto, poi dipende, cioè in montagna sicuramente prediligiamo le temperature più basse, in spiaggia alla fine di base chi se ne frega della temperatura, perché poi
0: tanto
1: è tanto, è quello, no, però in generale forse per vivere tutti i giorni l'ideale personalmente è sui 25 gradi.
0: Però
1: sono
0: non
1: un po'
0: ti viene
1: freddoloso io.
0: Ok.
1: Quindi
0: ci sta, no, 25 sì, gradi, giacca a vento, anzi copri spalla e perché la sera rinfresca.
1: Sì,
0: però
1: è vero.
0: Non vai al mare, ecco.
1: No, 25 non vai al mare.
0: Non hai quella voglia di buttarti a mare, anche se c'è da dire che le temperature così elevate di questi giorni hanno contribuito a rendere anche il mare molto più caldo e quindi non ne trai tanto
1: piacevole
0: beneficio.
1: Sì,
0: no?
1: È vero.
0: Esatto, vabbè.
1: Quel bagno rinfrescante non c'è, quella sensazione, no, lì, no? E quindi
0: ti devi accontentare della doccia fredda in spiaggia, che tu dici a sto punto te la facevo a casa,
1: la
0: almeno evitavo il traffico.

0: fa freddo in Transilvania, Gianmarco?
1: Sì, un pochino.
0: Immagino di sì. Temi Impala, sì. Jenny, Dracula, Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi.
2: Vai. No, Gianluca, ma che
1: fermo.
0: Chi è Gianluca?
1: Ribattezzato dopo mezza vita,
0: Così, ti hanno sempre chiamato Gianmarco, Gianluca, vabbè, sentiamo cosa
2: dice. Gianluca, ma che dite, 25, guarda, 25 massimo, gradi al massimo, per sta bene vi concedo 7 gradi, da lì in giù,
0: ma
2: da
0: andiamo?
2: Lì in su, no, sorella, Romina da Roma.
1: Sorella Romina, sappi che io 8 gradi sono in letargo, 7 gradi idem, quindi
0: no,
1: non si può.
0: Carità.
1: Si può fare, no.
0: Ma poi già sto pensando il maglione che ti fa...
1: Ti pizzica.
0: No, che ti pizzica il collo.
1: Da fastidio, no, non si può fare.
0: Veramente.
1: Concordo.
0: Preferisco morire dal caldo che morire dal freddo.
1: Come dicono sui social, vai in Norvegia, vai in Islanda.
0: Ecco, con la cioccolata calda, esatto. Che lì fa freddo quasi tutto l'anno. Romina, ti vogliamo bene,
1: sì,
0: ci siamo accaniti, ma hai beccato due amanti dell'estate.
1: Yes.
0: Vi saluto, vi do appuntamento a mezzanotte, poi domani mattina in diretta alle 6. Vi lascio con Gianmarco Gallari. Ciao!
1: Ciao Rino.
3: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app. E trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Ottato nel quartiere Don Bosco. Ha divelto il portone di ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Dopo le verifiche i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Stava pagando il tagliando di un parcheggio quando è stata colpita al volto e rapinata. È accaduto in via Ostiense a Roma, vittima una 56enne. I carabinieri, dopo una veloce indagine, hanno identificato e arrestato un 48enne romeno senza fissa dimora. Lotta al degrado, vasta operazione della polizia sul litorale romano. Il bilancio parla di 4 arresti, oltre 400 persone identificate e 267 veicoli controllati. Borse, quelle europee, aprono in rialzo in attesa del dialogo Stati Uniti-Iran. Milano non fa eccezione ed apre positiva con il FTSE MIB a più 0,6%. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: le 10 e 2 minuti.

0: parte della mattinata in questo lunedì 3 agosto.
1: Dai,
0: buongiorno da Gianmarco fino alle 13 insieme anche oggi. Ringrazio e saluto Rino in solitaria per tutta la settimana. 6-10, confermi? 6-10, ecco, allora vado sul sicuro, non ho sbagliato. Partiamo dai con la musica.

periodo di tour, come per la maggior parte degli artisti, questo mese di agosto nel segno del Sud Italia, per Dito nella Piaga. Era lei la protagonista che ha chiuso le quattro hit senza interruzioni con Businessman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon lunedì 3 agosto a tutti da Gianmarco. Come state? Una città divisa tra chi lavora ancora, sì, questa è un po' una notizia non notizia, c'è cioè chi lavora e chi invece ormai ha staccato la spina. Noi siamo qui per tutti quanti a rallegrarvi.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma per chi cerca, per chi vorrebbe una città più fresca, credo che siano per arrivare belle notizie, notizie grandiose tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi.
6: Supermercati Pim, i bei fermi lavorano, i risparmio di qualità.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: musica, estate!
1: Dimensione Suono Roma.
2: Music.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

Work Hard, Play Hard, David Guetta, Nio, è con dal 2013. Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, in questo lunedì mattina 3 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco, col grande caldo ci lamentiamo, giustamente, dei pochi se non zero alberi presenti in o meglio non presenti in tantissime zone della nostra città, soprattutto in quelle monumentali. Questo accade a causa dei vincoli, e adesso, notizia di stamattina, il sindaco di Roma ha fatto sapere però di aver scritto al ministro della cultura Alessandro Giuli proprio per chiedere un tavolo tecnico sulla questione, quindi chiedere di poter creare del verde, portare ombra anche a ridosso dei monumenti della nostra città, quello che nel resto del mondo, anche in presenza di qualcosa di fortemente storico, succede da sempre. Quindi abituiamoci forse all'idea, non dico al Pantheon, forse nemmeno a Piazza di Spagna o luoghi simili, ma magari tra qualche anno un po' di alberi sparsi quella in Piazza del Popolo, al Colosseo per esempio, li avremo, e non sarebbe male. Ecco, secondo voi invece, pensateci, ditemelo tramite un messaggio vocale, tramite audio WhatsApp 393 0119 119, in quale zona monumentale di Roma, quindi cerchiamo di rimanere più che altro nel centro storico, tra piazze, vi è, in quale luogo di Roma, in quale zona monumentale della nostra città ci sarebbe bisogno di qualche albero, di un po' di ombra, cioè quasi proprio piantare come se fosse la foresta amazzonica. Ecco, ditemi che ne pensate. 393 0119 119.

98 di Musti Hot and Juicy, Rhythmic History dal 1998, nel lunedì mattina di Dimensione Sonora, ma anche di 3 agosto. Siamo qui a parlare di cose principalmente riguardanti la nostra città. Vorremmo tutti un po' di ombra. Il sindaco Gualtieri ha chiesto, insomma, ha dichiarato che chiederà al ministro della cultura la possibilità di poter piantare alberi anche a ridosso delle zone monumentali, nelle zone monumentali della nostra città. Ma secondo voi dove ci sarebbe bisogno di ombra, di alberi, in quale luogo del centro di Roma? Vi abbiamo chiesto questo al 393 0119 119. Tra i vari messaggi, quello di Cristina che dice: via Nazionale, senza ombra di dubbio, la percorro spesso a piedi, un po' di ombra renderebbe il tragitto molto più piacevole. E in effetti lì è proprio sole pieno, in qualsiasi zona.

Qualcuno scrive invece: Campo dei Fiori, bellissima piazza, però nelle ore più calde manca completamente un riparo dal sole. Ancora, sarebbe scontato dire Termini, giusto? Allora dico Piazza della Repubblica, enorme, poco accogliente, con più verde sarebbe più fresca e meno grigia.

0: Andrea da Tivoli, e tra l'altro anche più bella.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, come è bella d'estate, perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
8: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.

0: sono in forma questi ragazzi, trio milanese di DJ apprezzatissimi, conosciutissimi in tutto il mondo. Parliamo di Medusa, che stanno lavorando bene in console in queste settimane. L'inno amato da tutti gli addicted del fine settimana.
1: Suono Roma, novità.

3 agosto in compagnia della musica di Madame Mama Non Mama, 3 agosto che segna uno dei picchi più critici dell'intera stagione estiva. Addirittura pensate che su 27 capoluoghi monitorati nella nostra penisola, oggi ben 25

giungono il livello 3 di allerta, quindi il massimo codice di rischio contrassegnato dal bollino rosso, quindi emergenza caldo che continua. Attenzione, come dicono sempre in molti TG, non uscite nelle ore più calde e bevete un sacco di acqua.

0: Calvin Harris su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Un'ora è andata, adesso redazione, poi si riparte.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una forte esplosione questa notte in uno stabile in via Statili 8 nel quartiere Don Bosco. Ha divelto il portone d'ingresso mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto

0: il brocco. Lo sport, il nuoto, Chiara Pellacani ha conquistato l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per l'atleta romana si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera. Quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome: Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto l'Arabia Saudita, non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati ne hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
3: what time it is? Le 11 e 2 minuti.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E rieccoci, cioè in realtà non ce ne siamo mai andati come la radio vorrebbe, insomma questa è la regola principale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccoci qua, duretta ancora insieme. Anno di TV, fine anni 90, nella TV, per la TV furono eletti come uomo e donna dell'anno Paolo Bonolis e Maria De Filippo. Insomma non siamo molto lontani, anche a distanza di anni, dai giorni d'oggi.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

sessione su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, alle 11:10 in questo lunedì mattina 3 agosto. Ancora buongiorno a tutti da Gianmarco. Oggi un po' international perché c'è un quotidiano che elogia un quartiere di Roma, lo definisce un quartiere ribelle ma che merita di essere visitato.

Bibi Rexha con David Guetta in Sad Girls, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Il posto più autentico della nostra città non è il Colosseo, non è la Fontana di Trevi, e lo dice il quotidiano inglese The Guardian, che suggerisce ai turisti e ai propri lettori che visitano la capitale italiana di allontanarsi dai percorsi più battuti, quindi evitare di fare la fila al Pantheon o per la monetina a Fontana di Trevi, infilarsi invece a San Lorenzo, un quartiere rinato grazie soprattutto agli studenti e agli artisti. Il punto forte di San Lorenzo è che non cerca di piacere a tutti quanti a tutti i costi, e questo è proprio il suo fascino. Quindi niente monumenti, spazio invece ai murales, alle botteghe storiche, alle trattorie dove la cucina romana parla ancora con l'accento giusto. Insomma, è definito un quartiere per vivere la romanità, quella autentica. E poi la sera diventa un quartiere super trendy, cioè si cambia proprio il ritmo, da lì solo divertimento.

0: Katy Perry che l'altro giorno è comparsa sui social insieme a Dua Lipa e questa ha acceso un po' la fantasia dei tantissimi fan delle due. Duetto in arrivo?
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: L'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
9: Let the vibration take alle 11.23 arriva la sua energia. Quella delle 4 hit senza interruzioni. Ritroveremo i Coldplay insieme a BTS. Prima pinguini tattici nucleari.

0: Nuova Human nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppe Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo

Ci vorrà settembre, tanto vediamoci l'estate. The Colors su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Bisogna un pochino aggiornare quest'estate la classifica degli odori più amati al mondo, quelli che ci piacciono perché ci fanno stare bene per diverse ragioni, che ne so, ci riportano indietro nel tempo a qualche momento speciale o ci fanno sentire a casa. Quindi c'è questa classifica fatta insomma intervistando persone in giro per le strade delle varie città d'Italia. Sono 30 posti, 30 odori precisamente. Partirei proprio da lì, dal 30° posto, per qualcosa che pensavo si trovasse più in alto. È un odore che a me fa impazzire ed è quello dei libri nuovi, anche delle riviste, no? Dei giornali, quando li sfogli è odore buonissimo. Anche il talco addirittura al 26° posto, avrei pensato fosse più in alto. Lenzuola, quelle pulite, profumate, che devi insomma mettere sul letto, 25° posto. E poi non accetto proprio la 23° posizione occupata dal basilico, che personalmente metto tra le prime tre. Tra i primi, dai, è secondo me tra i tre odori più buoni quello del basilico. Poi odori interessanti, i popcorn appena sfornati, numero 20, a seguire miele, caramello, cocco. Poco fuori dal top 10 c'è un odore super estivo come quello della menta fresca, assieme ad agrumi ed erba tagliata. E poi da qui si entra in top 10 che stiamo per scoprire.

Williams, Tripping, video super divertente di questo disco ritrovato alle 11.55 di lunedì mattina su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Odori buoni, classifica estate 2026, prime 30 posizioni, c'è ad esempio l'odore dei libri nuovi in fondo a questa classifica, talco, lenzuola, abbiamo visto il basilico in basso, poi popcorn appena sfornati, menta, agrumi, erba tagliata, tutti fuori dalla top 10. Nelle prime 10 posizioni, dalla più bassa alla più alta, troviamo biscotti appena sfornati, l'odore della lavanda, poi rosa, gelsomino, cannella, pioggia, quarta posizione per cioccolato, alla numero 3 c'è il caffè macinato, buono anche questo, al secondo posto il pane sfornato e al primo posto, io non me lo sarei mai aspettato onestamente, l'odore della vaniglia, il profumo della vaniglia, che sì, è buono, buonissimo, però forse non merita la prima posizione.

0: Derulo, Michiko su Dimensione, sono Roma, torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: E rieccoci in redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una forte esplosione stanotte all'interno di uno stabile in via Statilio Ottato nel quartiere Don Bosco ha divelto il portone d'ingresso, mandando in frantumi vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche, i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Un treno con 450 passeggeri a bordo ha deragliato stamani a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti. Il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non ci sono feriti, i viaggiatori sono stati trasferiti su un secondo treno. La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC, il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo.

0: lo saremo per tutto il mese di agosto in diretta, quindi sapete che la compagnia, non la nostra compagnia, non vi abbandonerà. Così come la musica, arrivano 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Anima con Beautiful su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, a chiudere un'altra 4 for you a mezzogiorno e 13. Bellissimo ascoltare, sentire meglio l'odore, il proprio odore preferito, no? Che ci rievoca ricordi magari del passato, di luoghi in cui siamo stati bene, di situazioni che portiamo nel cuore. No, insomma, ognuno c'ha i suoi, però è uscita fuori questa classifica che addirittura al primo posto, dopo il pane sfornato, messo al secondo, in realtà prima del pane sfornato mette l'odore della vaniglia. Non tutti siamo d'accordo, eh?
1: Allora, Giorgio da Roma,
0: ciao,
1: su
0: Giorgio.
1: Tutti l'erba
0: sì.
1: tagliata e l'odore del pane.
0: Buono,
1: la vaniglia
0: buono.
1: Numero uno non si può proprio sentire.
0: No, infatti sono d'accordo. Poi
2: allora, buongiorno a
0: buongiorno.
2: Tutti. Io inserirei
0: ciao.
2: La benzina.
0: Buono,
2: buonissimo.
0: È vero.
2: Oppure
0: sì.
2: l'erba appena tagliata, buonissimo. E piace tanto anche la vernice. Beh.
0: Che poi c'è sempre il dubbio, ma fa bene o no usare la benzina?

0: Sono Roma, il ritmo della capitale, in tantissimi state indicando proprio la benzina come uno degli odori più buoni in assoluto. Vabbè, dai, giusto, dai.
1: Ciao Rossano da Roma.
0: Ciao Rossano.
1: Per me un odore che mi fa veramente impazzire è quello della mortadella appena tagliata.
0: Ah,
1: altro che la vaniglia.
0: Il pane e la rosetta un po' croccantina, ma a quest'ora la fame, aiuto, basta, vi prego.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Medusa. Khalid. Weekend. Kygo. Max McNown. Take me back. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Che sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, i pezzani lavora, di risparmio, di qualità.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

Muachi su Dimensione Suono Roma, mezzogiorno e 24, siamo nell'estate dei bollini rossi, dei condizionatori accesi di continuo, ventilatori, rimedi della nonna per cercare di rinfrescarsi, asfalto che si scioglie, ma a Roma, come ogni anno, sta per arrivare la neve. Sì, dai, facciamola questa battuta, arriva la neve a Roma ad agosto, una delle tradizioni in realtà più affascinanti della capitale. L'appuntamento è per dopodomani, per il 5, evento che tornerà a incantare migliaia di persone nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ma soprattutto i turisti che magari molti non conoscono questo evento, questo appuntamento, e quindi rimangono un pochino sbalorditi. Ci sta, si celebra un'antica tradizione, cioè secondo il racconto nel 358 d.C. la Madonna apparve in sogno a Papa Liberio chiedendogli di costruire una basilica nel luogo che avrebbe

5 agosto sull'Esquilino all'improvviso comparve la neve in piena estate, quindi venne interpretato come sogno da lì nacque la Basilica di Santa Maria Maggiore, evento che ancora oggi richiama fedeli e visitatori da tutto il mondo. Quindi nevicherà due volte dopodomani, una al mattino durante la messa solenne e una nel pomeriggio quando dall'alto della basilica scenderà questa cascata di petali bianchi che ricreerà simbolicamente proprio quella nevicata lì.

0: esce fuori che quest'estate noi romani per le vacanze estive stiamo chiedendo un piccolo aiutino.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: come sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: D'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono.

0: eccolo qua, il disco nuovo di Kygo, sempre attivo, veramente uno dei DJ, continua a esserlo nel tempo, più prolifici in assoluto, in grado di produrre tantissima musica nuova. L'ultimo singolo è con Max McNown, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Kygo e Max McNown, Take Me Back, una delle novità della settimana su Dimensione Solo Roma. Ciao Eleonora Scaiola.
1: Ciao Gianni Callari, ciao a tutti, buona settimana.
0: Siamo d'accordo che è un disco molto da settembre, cioè
1: totale.
0: Bello mood ancora parzialmente estivo, però magari poi sei in quella fase nostalgica, vacanze finite, ti riguardi le foto, i video.
1: Classica canzone che ascolti quando la luce, insomma,
0: la luce sta spegnendo.
1: No, ci sta spegnendo, no, però magari settembre, se questa è giornata, e tu ripensi a tutto quello che hai vissuto l'estate, bel Take Me Back all'estate, bello, godiamocela adesso.
0: Magari si potesse. A proposito di vacanze, no, che devono iniziare ancora per tantissimi romani sicuramente, chiediamo un aiutino,
1: sì,
0: più rispetto agli anni precedenti. Chiediamo l'aiutino dell'intelligenza artificiale,
1: okay,
0: per capire dove poter andare con un determinato budget, soprattutto per pianificare, per creare l'itinerario perfetto per ognuno di noi. L'hai mai fatto?
1: Sì, ammetto di averlo fatto. Sì, ultimamente poi ho un rapporto meraviglioso con l'intelligenza artificiale, ho cambiato anche app, lo sfrutto per tantissime cose, dalla cucina, che sapete che io sono veramente...
0: Ma quando cucini tu,
1: infatti,
0: scusa?
1: Cucino lesa, e quindi no. La utilizzo veramente tanto per le... Dimmi.
0: Cosa hai cercato riguardante la cucina? Non capisco, non riesco.
1: No, delle ricette, posso sostituire questo con quest'altro, che consiglio mi dai, se a casa ho solo questi ingredienti.
0: Quando è l'ultima volta che hai cucinato?
1: Vabbè, un po' di tempo fa, però l'ho fatto. Comunque, ragazzi, allora, io brucio il pane anche solo se lo devo scaldare, quindi non sono proprio molto pratica, quindi ho bisogno di un aiuto. In questo caso, l'intelligenza artificiale corre sempre in soccorso.
0: Si può utilizzare in tantissime cose della vita di tutti i giorni, tra poco scopriremo in cosa la utilizzano, ma soprattutto, tu dicevi bene, bisogna sapere ammettere i propri limiti.
1: No, basta,
0: giusto?
1: Poi lo sapete che Gianmarco Callari ne fa una abusa dell'intelligenza artificiale per prendersi gioco di me, quindi veramente,
0: per
1: guarda, dovrebbero
0: togliertela, giro.

0: Just the way you are, The Milky, su Dimensione, suono Roma. Si parla dell'intelligenza artificiale.
1: Dai, ho scioccato il nostro Gianmarco. Magari mandiamo avanti.
0: Sono molto 4 romani su 10 dicono di non utilizzarla. Sì, 4 su 10 dicono di non utilizzarla mai.
1: Sei falsa, Simona! Sì. Non è vero, è ovunque.
0: Chi è che lo diceva se falsa?
1: Arisa, X Factor.
0: È vero.
1: Sei falsa, Simona! No, però basti pensare anche a tutti i contenuti di cui usufruiamo sui social. Sì. Tantissimi creati con l'intelligenza artificiale, magari non ce ne rendiamo conto. Quindi, a tutti gli effetti, secondo me, la utilizziamo.
0: Ci sono
1: tutti.
0: Anche delle storie,
1: basta,
0: no? Create dall'intelligenza
1: Mettila.
0: Artificiale, delle storie d'amore, di tradimenti, di peccati.
1: Hai detto che non ne avresti parlato? Hai detto che non ne avremmo parlato? Vuoi parlarne?
0: Ti sto chiedendo conferma, tu
1: sì,
0: che sei pratica.
1: Sì. Scusate, no, sono pratica. È che io, per amor della scienza,
0: chiaro,
1: indago e cerco di capire cosa ci propone il mondo meraviglioso dell'internet.
0: Vabbè, comunque, io direi che l'intelligenza artificiale, finché la utilizziamo per le nostre vacanze, per la cucina, per i consigli su come sconfiggere, che ne so, le zanzare o riparare l'auto, va bene. Poi andare oltre, no.

0: in Su Dimensione Sono Roma, Eleonora Scaiola per le prossime tre ore, quindi in sua compagnia ci consiglierà anche cosa vedere nei momenti quelli un po' morti della giornata.
1: Come no, le serie televisive, le serie fatte con i reel, con l'intelligenza artificiale, ormai un'esperta. Va bene, no, sono, sicuramente intrattengono molto, sono molto particolari, ecco.
0: Vabbè,
1: non saprei come definirle.
0: Terrà sicuramente più lei per le prossime tre ore. Per quanto mi riguarda invece, ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: No, vediamo l'ora.
0: Chiudi la bocca quando mi guardi, ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Redazione con Salvatore Lordi per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Lo scontro di ieri sulla Rieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone nel frontale tra pullman e camper al confine tra Umbria e Lazio. Stamane 4 feriti che erano all'ospedale Santa Maria di Terni sono stati dimessi, restano ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, 2 persone arrivate in codice rosso che al momento sono in rianimazione e in condizioni stazionarie, e ancora 3 persone in osservazione breve. Una forte esplosione questa notte all'interno di uno stabile in via Statilio Tato nel quartiere Don Bosco ha divelto il portone d'ingresso, mandando in frantumi i vetri delle finestre con il crollo di una parte del controsoffitto di un'abitazione. Sul posto

Solo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, dopo le verifiche ai residenti, sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Controlli serrati contro i reati predatori, operazione dei carabinieri in tutta la capitale, dalle metropolitane alle

0: iniziamo la settimana con la carica giusta. Abbiamo appena salutato il buon Gianmarco Callari e siamo pronti a continuare il pranzo di Dimensione Suono Roma insieme. Eleonora Scaiola con te, con voi fino alle 16. Direi di iniziare subito con un disco di primi anni 2000, quando andavano di moda le mesh e la riga di lato. C'era Love Don't Let Me Go.
1: Rhythmic History 2002.

0: in puntate, in cui ogni puntata è un reel, quindi si possono guardare sui social, che sono un po' l'emblema proprio del brain rot, no? Quindi di solito raccontano storie d'amore, di tradimenti, di tragedie amorose in generale, e hanno veramente un livello di intrattenimento altissimo, cioè le guardi e non riesci a smettere, no? Mi rendo conto che lui si è rimasto scioccato. Il mio era puro scopo investigativo, forse. Comunque, torniamo a noi, la canzone che abbiamo ascoltato era dei Medusa con Enrica Mamà, il Joe Wanna Go Home, e Leonora Scaiola con te, con voi, fino alle 16, curiosissima di sapere chi c'è all'ascolto, soprattutto se state ascoltando la family di Dimensione Suono Roma dalla capitale o da qualche luogo lontano da casa, voglio così un po' curiosare. E nel frattempo vi anticipo che in quest'ora raccontiamo di un sacco di eventi ai quali possiamo partecipare anche in agosto nella città più bella del mondo.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale. Allora, al 393 0119 119, stanno arrivando un sacco di messaggi. Dove siete? Cosa fate? Da dove state ascoltando Dimensione Suono Roma? Pronto?
1: Buongiorno Eleonora.
0: Buongiorno.
1: Ben arrivata.
0: Grazie Mirchetto.
1: Sei ritornata dal mare.
0: Certo,
1: da
0: sto qua.
1: Dal bar. Ti ho visto questa mattina.
0: Dove?
1: Sulla spiaggia, ma al mare, con il costume a fiori.
0: Ma non è vero.
1: Da sole.
0: Ma non è vero.
1: La pigna colata.
0: Ma che
1: una
0: dici?
1: Sigaretta tra le mani.
0: Ma non è vero proprio.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Ben arrivata.
0: Grazie. Hai visto male, era un'altra, però insomma non mai dire mai, magari settimana prossima, pigna colata con sto manfiori che non ho. Vabbè, 883, tieni il tempo.

0: energia che si chiama
1: All For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Let the vibration take you down. Pronti ad accoglierle in studio? Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Kungs con Boys Noize. Si chiama Getaway.

0: Roma che scrive sempre dei saluti dolcissimi. Ciao Gio, c'è Mara con Arianna da Ponza. Che bello, io ragazzi non sono mai stata. Poi pronto?
1: Ora Orlando da Pomezia.
0: Ciao Orlando.
1: Io veramente in questo momento insieme a mia moglie sto al mare a Sabaudia.
0: Bello.
1: Farmi un bagno come si deve. Bello. Poi intanto si rientra. Saluto a tutti, ciao.
0: Ciao Orlando, ciao a te, ciao a tua moglie. Ho capito che tra poco rientrerete, chissà se per lavoro o semplicemente per andare a docciarvi, anche se è un po' presto. Detto questo, tra poco da Roma ci trasferiamo in Australia, perché lì due ragazzi, parlando proprio di ferie e di vacanze, pur di risparmiare, si sono inventati un mezzo di trasporto diciamo alquanto bizzarro.

0: sia con te.
1: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai e sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
3: Dai e do, che sei il meglio.

0: Kerdaies ia con te. Drive
1: Time. Kerdaies ia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
10: Il ritmo della tua estate.
11: Turn up your summer.
10: Dimensione, suono.

0: sono di moda i pantaloni skinny per lui, per lei, i colori pastello, e in radio ascoltavamo per la prima volta I'm in Love di Ola, riascoltato anche adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon lunedì da Elia Scaiola. Domandona: quanto siete disposti a fare pur di non pagare un biglietto troppo caro? Perché ci sono questi due ragazzi australiani che hanno risposto a questa domanda in un modo che definire creativo è veramente dire poco. Niente biglietto, niente compagnia di navigazione, solo tanta fantasia e un motore da 9 cavalli con un barbecue che hanno combinato, ve lo racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

gli occhiali. Ah, comunque che bello ascoltare questo disco R&B molto pop rap. I Know What You Want, dal 2003, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, ve lo raccontiamo. Due giovani australiani, pur di non pagare più di 1200 euro per un traghetto di appena 45 minuti verso l'isola dei canguri, hanno pensato bene di costruirsi cosa? Una zattera fatta in casa con tanto di water esterno, perché ovviamente anche l'avventura ha le sue urgenze, e un barbecue a bordo, ovviamente indispensabile per ogni buon marinaio della domenica. Il viaggio, pensate che normalmente dura 45 minuti, a loro è costato ben 4 ore, praticamente un volo diretto Roma Sharm el Sheikh, ma loro l'hanno passata alla grande, perché hanno grigliato delle salsicce in mezzo al mare come se fosse proprio un picnic galleggiante. E la cosa più incredibile è che non avevano nessuna patente nautica, ma sono comunque riusciti ad attraversare un tratto di oceano che insomma non è proprio semplicissimo, aspettando pazientemente le condizioni giuste prima di partire. Quindi

0: diciamo che un minimo di prudenza l'hanno avuta. Il video ovviamente è diventato virale su tutti i social, risparmio garantito, patente nautica opzionale e cena a bordo inclusa nel prezzo, anzi nel non prezzo.
1: Suona Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Redazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Lo scontro di ieri sulla Rieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone nel frontale tra pullman e camper al confine tra Umbria e Lazio. Stamane 4 feriti che erano all'ospedale Santa Maria di Terni sono stati dimessi. Restano ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, 2 persone arrivate in codice rosso che al momento sono in rianimazione in condizioni stazionarie e 3 persone in osservazione breve. Da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Secondo ATAC, il ritorno dei tram avverrà tra il 7 settembre e il 23 novembre. Parcheggi a Roma, attivi 2000 nuovi sensori per il controllo delle strisce blu. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Sienze e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri del primo e secondo municipio. L'area vicino all'ex ippodromo di Tor di Valle diventerà un parco pubblico. Il consiglio del nono municipio ha approvato all'unanimità una risoluzione storica per il rilancio e la tutela dell'intera ansa fluviale. Lo spazio verde è stato per anni abbandonato, oggi si vuole trasformarlo in un polmone verde. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
3: time it is. Pochi secondi alle 14.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
3: Pronti, prontissimi, ancora buon lunedì da Elia Scaiola. Il nostro viaggio bello, bellissimo, avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Prosegue, facciamo tappa adesso nel 2004 ed io ricordo preciso di quell'anno: i leggings sotto le gonne, i colletti delle polo alzati e in radio ovviamente.

0: musicale di quest'ora.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign. Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni.

0: promozioni dedicate.
1: Gruppo autoequip.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.

comunque andare. Noi andiamo con Alessandra Amoroso su Dimensione Suono Roma alla scoperta di quello che accade qui da noi, perché abbiamo anticipato che avremo parlato di innumerevoli eventi che intrattengono la città anche nel mese di agosto. E allora, per raccontarvi questo, immaginate di essere al centro di Roma con 35 gradi all'ombra, non sarà difficile farlo. All'improvviso comincia a nevicare, non è un'allucinazione dovuta ad un colpo di calore, ma è una delle tradizioni più magiche e antiche di Roma, che si ripete ogni anno da quasi 17 secoli. Tra poco ti do qualche dettaglio in più: data, orario e perché ad agosto nevica a Roma.

possibile. Tantissimi di voi conoscono già la storia, per chi invece no, si racconta che nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., quindi praticamente ieri, la Madonna si è apparsa in sogno al Papa e a un nobile romano, chiedendo di costruire una chiesa nel punto esatto in cui sarebbe poi caduta la neve. Il giorno dopo, quindi la mattina, il Colle Esquilino si svegliò coperto di neve in piena estate. Praticamente è stato il primo miracolo meteorologico della storia. Da lì è nata Santa Maria Maggiore e da ben 43 anni Roma rievoca il momento con una scenografia veramente incredibile, una nevicata artificiale di petali bianchi che scendono dal soffitto della basilica durante la messa delle 10, accompagnata da musica, da luci, da poesia. E qui viene il bello, perché chi vuole vivere l'atmosfera anche di sera, dalle 20 la piazza si trasforma in un vero teatro a cielo aperto, con spettacoli di luci, musica, un'altra grande nevicata scenografica che farà sognare veramente tutte le persone presenti, tutti i turisti. Praticamente l'unico modo, se ci pensate, per vedere fioccare a Roma senza dover aspettare gennaio, e soprattutto gratis. Dimensione Suono Roma.

0: grandissimo ascoltatore di Dimensione Sono Roma, un orgoglio nazionale. Con lui abbiamo fatto il rally di Roma Capitale, dove ho provato l'ebbrezza di correre al fianco di un altro grande pilota, Gian Domenico Basso. Veramente una delle esperienze più adrenaliniche mai fatte in vita mia. Tra poco, sempre qui, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, un assaggino di una novità musicale.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.

0: Novità.
1: Oh yes, altra novità musicale di quest'ora, dalla Svezia alla conquista di tutto il mondo con un brano incredibile. Da una parte abbiamo gli Swedish House Mafia, dall'altra invece Licky Lee con un testo che riflette su come i momenti felici siano difficili da lasciare andare. Happiness e success.
2: Missione Suono Roma, novità.

Incontro di due mondi apparentemente diversi ma che parlano la stessa lingua emotiva. Swear It Us Mafia con Licky Lee, Happiness Is So Sad su Dimensione Suono Roma. Perché? Perché se ci pensiamo la felicità è triste quando diventa un ricordo, no? Brano super potente anticipato all'Ushuaia di Ibiza durante la, la residency degli Swedish, già un inno dell'estate 2026. Noi torniamo però adesso all'aprile del 2010 con un brano scritto e prodotto da Lady Gaga, Alejandro.

piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo.

0: 57 minuti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: In redazione c'è Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Restano al momento ricoverate 15 delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri sulla strada statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta con a bordo dei turisti che ha interessato anche altre auto. La prefettura conferma in una nota che sono state 45 le persone coinvolte, tra le quali 5 illese accolte nella notte in una struttura ricettiva della città, 6 invece le vittime. Ed è morto il ragazzo che lo scorso mese di luglio era stato aggredito con l'acido dalla compagna sul pianerottolo di casa al culmine di una lite a Pomezia. Il decesso non sarebbe però riconducibile all'aggressione né alle ferite provocate dalla sostanza corrosiva. Il giovane, dopo il primo ricovero seguito dall'episodio, aveva lasciato volontariamente l'ospedale. Venerdì sera è stato nuovamente trasportato all'ospedale dei Castelli ad Ariccia in stato di alterazione, dove è poi deceduto. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata ad altre cause, al momento in fase di accertamento. Per l'aggressione dello scorso luglio era stata arrestata dai carabinieri la compagna del giovane, una 29enne. Paura questa mattina alle 5:10 tra Fara Sabina e Monterotondo, linea Orte Roma. Un treno regionale ha investito un branco di animali di grossa taglia che si trovavano sui binari, provocando la sospensione della circolazione. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. I treni regionali e intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. E da oggi si fermano tutti i tram di Roma. Per circa 3 mesi l'intera rete tranviaria sarà sostituita da autobus per consentire una serie di interventi in vista dell'arrivo dei nuovi tram Urbos. In programma anche la sostituzione di alcuni binari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E 15 in punto.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Anche il 3 d'agosto siamo svizzeri. Sono le 3, iniziamo ufficialmente con la terza ed ultima ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi per quanto mi riguarda. Eleonora Scaiola con te, con voi fino alle 16. Faccio anche uno spoiler: preparate gli smartphone perché tra pochissimo giocheremo con I Love Roma, quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che porterà a casa lo zainetto brandizzato.
2: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a giocare con I love Roma? Sì, questa è l'energia, la carica che ci piace. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Mi raccomando, se vi arriva una chiamata da un numero sconosciuto, non è un centralino, non voglio vendervi nulla, sono io che vi chiamo e vi dico che avete vinto. Bene, allora, fatta questa premessa, la domanda non è facile, è facilissima.

0: bellissima, è agosto, tanti di noi sono al mare, quindi da quale basilica romana anche quest'anno, la mattina del 5 agosto, nevicheranno petali bianchi di rosa per la festa della Madonna della Neve? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Basilica di San Giovanni in Laterano. Risposta numero 2, Basilica di Santa Maria Maggiore. Risposta numero 3, Basilica di San Pietro. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. Da quale basilica romana anche quest'anno, la mattina del 5 agosto, nevicheranno petali per la festa della Madonna della Neve? Risposta 1, Basilica di San Giovanni in Laterano. Risposta 2, Basilica di Santa Maria Maggiore. Risposta 3, Basilica di San Pietro. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce o il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I love Roma. Pronto, Simona? Ciao tesoro, hai vinto. Ci senti bene? Bene tesoro, allora tu sei stata la più veloce a rispondere alla domanda che era: da quale basilica romana anche quest'anno la mattina del 5 agosto nevicheranno petali per la festa della Madonna della Neve? Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di Santa Maria Maggiore o Basilica di San Pietro?
3: Basilica di Santa Maria Maggiore.
2: Ovviamente, ovviamente sarà uno spettacolo incredibile, anche io credo di andare. Questo ovviamente ti ha permesso di vincere il nostro bellissimo zainetto brandizzato. A chi lo vuoi dedicare?
3: Alla mia famiglia.
2: Come si chiama?
3: La mia famiglia si chiama Emiliano, Marica e Filippo.
2: Emiliano, Marica e Filippo, gli mandiamo anche noi un abbraccio grandissimo. Hai una missione adesso, Simo. Cosa sta per accadere su Dimensione Sono Roma?
3: Adesso arriva il For For You.
2: Adesso la For For You. Ciao Simo, buona estate, grazie.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: For You.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per un litro e mezzo, 99 centesimi. Supermercati Pim, i prezzi migliori,
2: il risparmio di qualità. Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad.

0: Ad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Un saluto ad Emilio Dalla Dila che sta mandando tutte le foto dell'evento che abbiamo fatto a Sermoneta con Prisma Festival. Continuiamo a festeggiare sempre, come sempre. Adesso arrivano per noi 4 hit senza pausa. La prima è Sorry, scusa, lo sento.

0: Ragazze, quando sono tristi ballano in discoteca, lo dicono Bebe Rexha con David Guetta. Sad Girls tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Griglia nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

90 ad oggi. Nel frattempo nel fuori onda stanno accadendo delle cose. Io sono molto affascinata perché, essendo una tecnolesa, ma appena so come si accende un telefono, tutto quello che accade a livello tecnico mi stupisce. C'è un'altra cosa anche che mi stupisce, ovvero un segreto che c'è la Roma, perché c'è un giardino con tanto di grotte e vista mozzafiato sulla città che quasi nessuno conosce, eppure, pensate, si trova a due passi da un

puntate della capitale. Appartiene a un altro paese, ma vive proprio nel cuore di Roma da quasi 80 anni. Tra poco vi dico dove si trova e come ci si può entrare, perché in certi periodi dell'anno è pure gratis.

dal 90 ad oggi su Dimensione Suonoro. Ma ancora ciao a tutti da Elia Scaiola. Allora, per chi ci sta seguendo solo ora, stiamo parlando di un giardino segreto nel cuore di Roma, a due passi dalla metro Barberini, che pochissimi romani conoscono davvero, perché si tratta dell'Istituto Svizzero, custodito dentro Villa Maria Maraini, una dimora di inizio Novecento da lasciare veramente senza fiato. Pensate che la villa sorge su una collina artificiale, un tempo era solo un deposito di detriti, ed è circondata da questo giardino con tanto di grotta scenografica, ma il vero colpo di scena è proprio in cima, perché c'è la Torre Belvedere, che è alta appena qualche metro in meno della cupola di San Pietro, da cui si gode di una vista mozzafiato su tutta Roma a 360 gradi. E la parte migliore, quasi tutti gli eventi dell'istituto sono ingresso libero, quindi tenendo d'occhio le mostre in programma si può visitare questa perla nascosta gratis.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, brano che accoglie anche il nostro Don Cash.
1: Ma buon pomeriggio, madame.
0: Oh,
1: ma qua c'è un casino, c'è gente che mi si piace, sto in piedi, vabbè, niente.
0: Però mi piace, posso dire, perché mi piace quando la cosa è corale, quando siamo tutti insieme. Senti, Don, vogliamo fare un'anticipazione del pomeriggio del drive time?
1: Assolutissimamente sì, io vi chiedo immediatamente che tipo di vacanzieri siete, partirei proprio con te, cioè dovendo scegliere un tipo di vacanza.
0: Yes.
1: Tu sei vacanza ma avventura, vacanza voglio stare solo in piscina, vacanza voglio andare nei musei, che tipo di vacanza?
0: Beh,
1: sei?
0: Dipende dal mood, di base, sto cercando una base, a me piace andare alla scoperta dei luoghi che visito, poi certo se devo andare al mare preferisco stare sul lettino dalla mattina alla sera.
1: Quindi lei è Indiana Jones. Tu
0: Indiana
1: che,
0: Jones,
1: tipo, di,
0: Indiana
1: che
0: Jones.
1: Tipo di vacanziero sei? Al 393 0119 119.
0: Io je vais, ma torno the man. Ciao Don.
2: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: È tempo di news, tempo di informazione. Diamo il buon pomeriggio anche alla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È deceduto il ragazzo che lo scorso mese di luglio era stato aggredito con l'acido dalla compagna sul pianerottolo di casa al culmine di una lite a Pomezia. Il decesso tuttavia non sarebbe riconducibile all'aggressione né alle ferite provocate dalla sostanza corrosiva. Secondo le prime informazioni la morte potrebbe essere legata ad altre cause, al momento in fase di accertamento. Per l'aggressione dello scorso luglio era stata arrestata dai carabinieri la compagna del giovane, una 29enne. Questa mattina alle 5:10 tra Farasa Sabine Monterotondo, linea Orte Roma, un treno regionale ha investito un branco di animali di grossa taglia che si trovavano sui binari provocando la sospensione della circolazione. Lo rende noto il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota spiegando che in seguito all'urto il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i circa 245 viaggiatori a bordo e per il personale. La circolazione

0: ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. Oggi il questore di Roma Roberto Masucci ha tenuto la presentazione della campagna della Polizia di Stato La sicurezza inizia da una scelta. Ci ha raccontato la strategia applicata in sinergia con gli esercenti dei locali di pubblico intrattenimento e le evoluzioni delle misure restrittive nei confronti di questi. Sentiamolo.
1: Sono diminuite grazie a un'attività di prevenzione ma anche di collaborazione, perché la formazione che abbiamo fatto con gli esercenti, cioè coloro che fisicamente gestiscono i locali, hanno aiutato non poco nel dare qualità ai controlli, perché abbiamo trovato delle situazioni migliorative di default rispetto al passato. Questa collaborazione deve servire a responsabilizzare i giovani nelle loro scelte, che è quello che deve portare ad una corretta socialità nel divertimento notturno.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Sono arrivate, manca un minuto alle 16 in punto.

0: Natale.
1: E bentornati in studio, nello studio 1, il 3 agosto, il lunedì, ragazzi, sono reduce dal tour dove ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Alle 6 del mattino, mentre facevo colazione, ho visto gente rientrare da posti in cui non doveva essere e posti che non dovevano esserci, rientrare in persone che non dovevano entrare. Insomma, ma il tour è bello per questo, no? Perché come Las Vegas, ciò che accade in tour rimane in tour. È stato bello vedere tutte le città italiane, peraltro settimana scorsa ci siamo incontrati sul palco di Nettuno. Nettuno, ti giuro, Nettuno, nemmeno il destino. Niente, questa era triste, ma andava fatta. Nel frattempo vi ricordo che ci sono sempre i nostri super tecnici qui dentro che stanno non solo assistendo allo show, ma facendo le loro cose, struccando bottone, premendo di tutto, cosa che mi distrae alquanto. Ma riniziamo col solito tran tran. È iniziato agosto e per molti agosto significa ferie, per molti fortunati, per altri agosto significa...
2: Non ce la faccio più!
1: Esatto, madame, io voglio sapere a quale delle due categorie appartenete, se siete in vacanza, se ci dovete ancora andare e soprattutto quando avete la fortuna di andare in vacanza, che tipi di vacanzieri siete? Siete Indiana Jones, cioè di quelli che volete vedere i musei, fare gli archeologi? Siete finti no tech, tipo vi sedete sul lettino e no, io il telefono non lo uso, ma in realtà subito ogni tramonto è una foto, ogni cocktail che arriva è una foto. Insomma, che tipi di vacanzieri siete? 393 0119 119 e i prossimi numeri 1999. Gigi Doug The Riddle.
3: Drive time. Che dai, esci con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 99.

0: Già, Vita nella Piaga, il secondo capitolo dopo Sanremo, Businessman, prima Chris Cab, Liar Liar, Loco Loco di Gordo e in apertura Gigi Doug con The Riddle, targa 1996. Ma sentiamo che tipo di vacanziero o vacanziera sei, ciao!
1: Ciao Don Cash, hola. Sono Deborah.
0: Ciao Debbie.
1: Le mie vacanze, il tipo delle mie vacanze, spalmata sopra il lettino davanti al mare.
0: Sei spalmabile?
1: No, non sono per andare per musei, assolutamente, fa troppo caldo.
0: Esatto, brava.
1: Un bacio, buona serata.
0: Cioè brava, nel senso io sposo la tua filosofia perché io sto talmente tanto in giro tutti i giorni, parlo talmente tanto che per me vacanza significa silenzio, anche se stai a bordo piscina, silenzio, niente. E ciao, siamo venuti a fare il gioco aperitivo, vieni con noi, dai, alzati a ballare il tipi tipi tero io.
2: Non ce la faccio più.
0: No, te prego, no, cioè per me niente. Poi se vai in musei belli, bellissimi, per carità, magari un giorno su una settimana lo dedichiamo integralmente a quello, ma non il primo, cioè almeno uno, due, tre giorni, lasciami rilassare. Poi verso il centro, giovedì, quando già la piscina la conosco in tutti i suoi punti strategici, a mare ci sono andato e sono arrivato pure oltreoceano, allora a quel punto andiamo a vederci un museo, così venerdì mi rituffo, sabato mi rilasso, domenica cerco di capire che cosa voglio fare nella vita, lunedì si ritorna poi a casa, perché alla fine le vacanze queste sono, prima erano tre mesi, ora a stento sette giorni. 393 0119 119, ma tu che tipo di vacanziero o vacanziera sei?
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: regine incontrastati del nostro cuore in dimensione suono Roma Lovers. Che tipo di vacanziero o vacanziera sei? Al 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che dai e sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Medusa. Khalid. Weekend. Kygo. Max McNown. Take me back. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco. La tua scelta quotidiana.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Che erdaie sia con te! Estate.
2: Summer.

0: che lo dì nel nostro pomeriggio insieme, 16:23, ok, respira. Quando un cash di pensione suona a Roma, è lunedì 3 agosto, fuori c'è un forno, ma non ti preoccupare, ok, respira, sì, te bruci pure dentro. Quali sono i vostri tipi di vacanza, cioè che vacanzieri siete?
1: Sentiamo. Ciao Don Cash, ciao a tutti, sono Gabriella da Tivoli.
0: Ciao Gabri.
1: Io la vacanza ancora la guardo col binocolo, 23 d'agosto.
0: Mancano 20 giorni.
1: Ci siamo quasi.
0: Beh.
1: Comunque ogni anno scegliamo questo periodo perché se sta meglio, meno gente, meno di tutto. Comunque è più bel periodo, fine agosto, primi di settembre. E no, il telefono in spiaggia ci sta sempre perché dobbiamo rimanere aggiornati.
0: Ok.
1: Ciao ciao.
0: Quindi tu sei una finta no tech di quella che no, guarda il telefono, non lo porto, e poi invece stai là ogni oh guarda il bambino, ciac foto, oh guarda l'onda che arriva, ciac foto, oh guarda l'aperitivo, ciac foto, oh guarda il tramonto, ciac foto, e poi alla fine non è tanto fare le foto quanto pubblicarle, perché quando le pubblichi perdi del tempo, quindi non ti stai godendo l'istante della vacanza, ma sei messo lì a cercare via quanto 20-30 like, ma che te ne fai, cioè quella roba lì te cambia la vita. Mentre godersi appieno l'istante, quell'aperitivo, quell'odore del mare, prendersi il sole e godersi proprio, spegnere il telefono e spegnere il cervello, significa andare in un'altra dimensione che secondo me ci serve, perché alla fine parliamo, ma non recuperiamo mai, non abbiamo mai il vero tempo di recuperare. Che tipo di vacanziero sei? Al 393 0119 119, dimmelo con la tua voce.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: French Affair, My Heart Goes Boom, conosciuta come la
1: Molivo. Guarda, io sabato vado in ferie, martedì parto per le vacanze, mi faccio una settimana, però quando io sono tipo proprio da ricarica batterie proprio, ho bisogno del total relax.
0: Perché la domanda è: che tipo di vacanziero sei al nostro numero di telefono?
1: Ladies and gentlemen, sigla? It's Lunedon, it's Traumedon, and this is the King of Droid Time.
0: E chi sarebbe?
1: Dom Cash!
0: Troppo buoni.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
4: Summer.
3: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È il tempo, ragazzi, di fare una bella scommessa sulla musica del futuro, firmata LB1. Questa volta la scommessa dei nostri programmatori ci porta proprio in casa sua. I Need a Sign, Show Me Love. Show Me Love, la canzone di Robin Hess. I Need a Sign, ho bisogno di un segnale. E allora alto il volume della musica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: carezzala con entrambe le mani. Si chiama I Need a Sign, Show Me Love di Albie One. Devo dire davvero bella. Poi riprendere il campione del pezzo di Robin S, meraviglioso. Cantarci sopra qualcosa di ancora più difficile, è difficile cantarci qualcosa di ancora più bello. Devo dire che ci sono riusciti. Bravi, bravi i nostri programmatori musicali. Grazie Alessandro. Allora, che tipi di vacanzieri siete? Quando vi andate in vacanza? Indiana Jones, tipo devo vedere tutto, devo andare in giro per musei, oppure spalmabili, come diceva la signora di prima, a bordo piscina?
1: Ciao Don, sono Rosario da Roma.
0: Ciao Rosario.
1: Niente, io, vabbè, se tutto va bene, quest'anno le vacanze li farò 3-4 giorni a fine settembre, i primi d'ottobre, in modo che almeno poi festeggio anche il compleanno.
0: Okay.
1: E poi, niente, io quando vado in vacanza sono tipo da relax, da staccare la spina, perché comunque dopo affrontare un altro anno in una città come Roma, che è caotica, è abbastanza
0: è complesso,
1: complicato. E quindi niente, io mi godo proprio la vacanza e poi casomai mi visito poi tutti i posti dove vado, tranquillo, senza stress e senza nient'altro. Okay. Ciao e buona giornata.
0: Okay, tutto chiaro, capisco. Quindi prendi più giorni magari per ritornare nello stesso posto e farti prima una vacanza dove ti ricarichi e poi un'altra volta invece di fare una vacanza culturale, lo capisco. Ciao, allora, anche perché delle volte siamo invece così, abbiamo poco tempo e siamo così famelici che se dobbiamo ingurgitare tutto quello che abbiamo in quel poco tempo che ci stressiamo e basta, e quindi poi ci servirebbe una vacanza di una settimana per ripiarsi dalla vacanza. Ciao, messaggio di Paola. Abitando all'estero, dove si lavora anche ad agosto, io non mi fermo da 97 giorni e lavoro anche ad agosto, però non mi pare che vivo all'estero, vivo a Roma e sono siciliano, quindi non è che all'estero si lavora dovunque anche ad agosto. Comunque, abitando all'estero dove si lavora anche ad agosto, 15 compreso, siamo vacanzieri proactive, quindi a febbraio scegliamo dove andare al mare e prendiamo 3 settimane di ferie. Paola, sei anche fortunata che riesci a avere 3 settimane di ferie, per me, perdonami se te lo dico. Poi nel giro di un mese prenotiamo il soggiorno. Utilizzo il plurale perché io sono la planner. I 10 giorni di quest'anno sono così. Si parte per la Spagna, poi tappa in Francia e al ritorno si fa turismo. Ciao e bacioni a tutta dimensione, sono Roma e Don Cash, mi chiamo Paola. Mazza Paola, sono già stanco, sono a legge.
2: Drive time! Che il DAI sia con te, il drive time di dimensione suona Roma.

0: Beh ragazzi, Jupe Ocean House risolve tutti i problemi, perché 16,50, potendo avere come Jupe una casa sull'oceano, diciamo che il problema è che vacanziero sei non ce l'hai più, perché vivi in vacanza tutta la vita. Vivo in vacanza da una vita e trovo la discesa una sua vita. Vabbè, che tipo di vacanziero sei? Sentiamo.
1: Buon pomeriggio Don Cash e Mirko. Allora, noi già abbiamo fatto le nostre 2 settimane di fine luglio.
0: Siete già partiti?
1: E all inclusive, okay, in un villaggio, ma è più perché sei troppo legato agli orari, non è per noi. Noi siamo stati sempre abituati a fare le vacanze, diciamo, a modo nostro, quindi il massimo un affitto di un appartamento o un hotel, però non legato agli orari, quindi ci piace fare come ci pare. Telefono, sì, ogni tanto una sbirciatina, perché per sempre per lavoro, per rimanere un attimino legato purtroppo al lavoro, però fino a un certo punto.
0: Sei un finto no-tech di quelli, vorrei non prendere il telefonino, però alla fine poi sei sempre attaccato, quindi vorrei ma non posto, come direbbero J-Ax e Fedez. Ciao, il cellulare, messaggio anonimo, lo tengo acceso mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera, perché poi alla fine non serve a nulla. Controlli i messaggi, quello che devi per il lavoro, se lo spegni riesci veramente a non usarlo. Credo che sia la soluzione, mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera e basta. Bravo, brava, non so chi sei. Ciao.
2: Ciao Don Cash, buon pomeriggio, Roberto da Pomezzo.
0: Ciao Robby.
2: Io sono ufficialmente in ferie e sono un tipo di vacanziere che deve stare in relax senza che nessuno gli dia fastidio per ricaricarmi al punto giusto.
0: Non me lo
2: ciao, grandi.
0: Non sfragnatemi mentre sono in vacanza. Ok ragazzi, continuate a raccontarmi che tipo di vacanzieri siete al nostro numero di telefono. Fra un attimo ritorniamo con la musica, la regia mi dice subito, e allora voliamo dritti al 2022 quando Quevedo incontrò Bizarrap nella Music Session volume 52, quella prima di Shakira.
3: Drive time. Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: domani che la notte senza di te fa paura, chiedete che la notte sin tigo duele. E allora, che tipo di vacanzieri siete? Al nostro numero di telefono, mentre continuate a raccontarmelo, io direi anche di passare ai prossimi tre step. Infatti voglio sapere in tre step, oltre al tipo di vacanza che vi rappresenta, voglio sapere qual è la cosa che vi rende felici. Perché delle persone rimangono incastrate in città, e ho una storia meravigliosa di un simpatico giovane neanche tanto, cioè 50 anni, quindi alla mia età ormai è una persona adulta, imprenditore, però un imprenditore giovane che ha conquistato duramente i suoi successi, compreso essersi costruito da solo una piscina nel suo patio, e mette a disposizione quella piscina per tutte le persone che non hanno la fortuna di poter andare in vacanza. Ce ne sono tante, tantissime, che non possono lasciare la città, che magari avrebbero bisogno di farsi un bagnetto. E lui dice: io, se non condivido le cose che con tutta la vita mi sono conquistato con tanto sudore durante la mia vita, se non le condivido è come se non ce le avessi, se le uso solo per me non ne godo realmente, sono felice quando vedo gli altri felici. E allora questa cosa mi ha fatto sorridere e mi ha fatto domandare: ma che cosa rende felici i nostri ascoltatori? Provate a finire questa frase: sono felice quando? 393 019 119.
1: Drive time, che il DAIE sia con te.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news della capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Le vittime sono 6 e una persona. Un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, lotta tra la vita e la morte. Il bilancio del maxi incidente è venuto domenica pomeriggio sulla superstrada Rieti-Terni. Si sta aggravando nelle ultime ore. La tragedia ha provocato anche 34 feriti. La procura di Terni aprirà già oggi un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Lo youtuber di The Borderline, Matteo Di Pietro, 24 anni, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali a 3 anni dal tragico pomeriggio in cui, alla guida di un SUV Lamborghini, travolse una Smart su cui viaggiava un bambino di 5 anni che poi è morto a causa dell'incidente. Nei prossimi 15 mesi dovrà svolgere un programma di recupero. Per i giudici della Cassazione, che lo scorso aprile hanno disposto un processo d'appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex ingegnere di 63 anni, nella sentenza di secondo grado sono stati trascurati plurimi sintomatici elementi relativi all'aggravante della premeditazione. I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto così il ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, ritenendolo fondato proprio sul punto dell'aggravante. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche domani e mercoledì la capitale resterà in bollino rosso, il livello massimo previsto dal Sistema Nazionale di Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore, coordinato dal Ministero della Salute. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione, comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mancano 30 secondi alle 17 in punto. Buon lunedì, 3 agosto.

0: siete incastrati in città oppure siete riusciti a andare via? Che tipi di vacanzieri siete? Rilassati, avventurieri, di quelli là proattivi, come ha detto il nostro amico prima, che devono vedere mille posti in un giorno solo? Continuate a raccontarmelo. E adesso vi ho fatto anche un'altra domanda, cioè che cosa vi rende felice? Sono felice quando? Il numero è il 393 0119 119. La nostra amica Alessia dice: io sono felice quando le persone intorno a me sono felici, questa cosa mi riempie il cuore. E allora voliamo al 97, benvenuti nella nostra vita, questa è Gala dal 97 con Come into my life.
1: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Daniel Key, Just the Way You Are in casa Dimensione Suono Roma. La regia mi ha fatto una grande burla, mi ha grandissimamente preso in giro, ma questa cosa mi piace tanto. Allora mi avevano detto no, guarda il freestyle, non c'è tempo. All'ultimo istante invece si sono ripresentati sotto dicendomi lo facciamo, ma ti diamo soltanto noi i messaggi scelti, te ne diamo soltanto tre. Ti diamo tre messaggi con più parole, scegli tu quello che devi prendere. Quindi non la modalità tre parole con tutte le persone, ma intanto la felicità dei parenti e delle persone intorno a me, la nostra amica Alessia che abbiamo sentito prima. Poi, che cosa vi fa felici?
1: Con Cash, a me mi rende felice quando fai il freestyle. Ma quando fai sto freestyle? Adesso. Forza un po', dai, okay. Che manca poco che arrivo a casa. Forza, okay. Voglio sentire un freestyle, allora, come lo sa fare tu.
0: Ok, e poi hanno scelto questo messaggio: come dovrebbero essere le vacanze perfette?
2: Giorgio d'Ostia, ciao. Le ferie devono essere un mix fra dinamismo e relax.
0: Ok, già queste mi piacciono, quindi prendo dinamismo e relax, poi.
2: Il tutto. Sì. Contornato da buona compagnia. Per quanto riguarda il...
0: Giusto, perché se stai nel posto bello ma la compagnia è sbagliata ti ammazza tutto, hai ragione.
2: Telefono, sì. Sempre a contatto per vedere cosa prende l'Inter.
0: Cosa prende l'Inter? Boh, va bene, ok, ci provo, dai andiamo.

0: Questa qui è una seduta, la seduta che chiamo una giunta. E ti prego dai metti una giunta, la mia testa che sembra una giungla. Non lo vedi poi senti le urla, chi ti guarda poi dice che burla. E alla fine questa qui è Dimensione Suono Roma, la radio migliore, la radio che non urla. 17 secondi, un numero magico, palindromo da ogni lato. Ve l'ho detto prima col freestyle, è arrivato anche lui.
1: Cash che mi fa dei suoi freestyle.
2: Yeah.
1: Qui è la mia famiglia. Su Dimensione Suono Roma, questa è la famiglia. Sai dov'è che stai?
0: Fatto? Finito? Grazie.
3: E adesso allora posso andare a casa, la ciliegina giornaliera sulla torta.
0: Beh, visto che sei davanti alla porta di casa, a questo punto era la ciliegina sulla porta.
4: Drive time.
5: Che Erdaie sia con te.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni

0: ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà,
3: il risparmio di qualità. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Stanno arrivando, sono quattro, sono le hit senza alcuna interruzione, scelte per te in casa Dimensione Sonora, ma con Don Cash ce l'ha For You, Ed Sheeran, Anima, Alice DJ con Better Off Alone, ma subito Merck & Cremon, La Brancale, i The Colors con la loro Partenope.

dei brani più belli della storia della musica dance, Alice DJ 99, 1999, Better Off Alone, conosciuta come Poporu Popopo, è talmente bella che io ve lo dico, il mio live inizia proprio con questa canzone, all'inizio dell'apertura di Tutto un momento romantico. Chi ha avuto la fortuna di vederlo a Rieti, a Borgorose o a Nettuno già lo sa, in tutta Italia l'abbiamo già portato, a Capodanno lo porteremo al Circo Massimo di Roma, quindi aspettate di vederlo lì, comunque sappiate che Better Off Alone fa parte dell'inizio dello show. Detto questo ragazzi, parliamo di voi, oggi abbiamo parlato di che tipi di vacanzieri siete, ci sono tanti tipi di vacanzieri, ne distinguiamo alcuni, ad esempio il wannabe è quel vacanziero che non c'ha una lira, guadagna 1.300-1.400 al mese, però in vacanza è come se ne guadagnasse 10.000 al giorno, quindi spende come se ci avesse un domani, come se proprio avesse la carta illimitata di Gianluca Vacchi. Il nostalgico è quello che io preferisco, perché il nostalgico è chiaramente quello che ha l'età di nostro padre, nostro nonno, addirittura forse siamo noi, io sono un nostalgico che spende tutti gli anni in botto, se ne sbatte altamente del fatto che il mondo sia enorme e possa andare dovunque, ma lui il nostalgico se ne va nello stesso posto, nella stessa spiaggia, nello stesso hotel, mangia negli stessi ristoranti, e non perché non ci sia niente di meglio nel mondo, ma perché quella è l'unica chance per poter vivere ancora tante volte, più volte, una volta ancora gli anni 80 e 90. Poi ci stanno gli alternativi sono quelli che non vanno a Mykonos, né a Ibiza e manca Rimini, ma sono quelli che se ne vanno a Chisinau, a Belfast, a Kirghizistan, quelli che se fanno le vacanze nei posti dove la vacanza boh. Poi c'è l'italiano all'estero è meraviglioso, quello che arriva all'estero è: scusa, ma ristorante italiano? Scusa, ma matriciana migliore di Madrid dove la trovo? Capito? E noi siamo quelli che ci facciamo riconoscere. Il finto analogico no tech, quello che vi dicevo prima, quello che no, guarda, io la tecnologia, il telefono in vacanza lo butto e poi ogni 3 secondi ho il bicchiere di vino, ho il cocktail, ho la bottiglietta, ho la conchiglia, stai là, che non è tanto fare le foto quanto mettersi a perdere tempo per pubblicarle, che non serve a niente. Poi ci stanno gli iperattivi appartengono alla categoria dell'amica di prima che diceva noi siamo proactive in par de giupoli, perché l'iperattivo è quello che è. Prima c'è snorkeling, poi c'è trekking, poi c'è l'attività dell'escursione, poi arriva il tour, poi la sera c'è il gioco aperitivo, poi prima di andare a nanna ci andiamo a fare un giretto nel paese, perché che ne sai mai, hai visto un mercatino che è acceso con le lucine, te prego dammi 2 settimane per riprendermi. Poi c'è l'archeologo è bellissimo.

0: è quello che si sente Indiana Jones, che se fa a vacanza che però deve vedere tutti i musei, ogni muro deve spiegare la storia, che tu stai lì, senti e dici mamma mia, ma se volevo sentire, me stavo a casa, mi guardava la televisione, c'era Caressa, tanto simpatico.
1: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: E ritorniamo in studio, ragazzi, con Michico, DJ Gioia o DJ Goia, se preferite, Jason Derulo e Melody. E allora, che tipi di vacanziere siete e che cosa vi rende felice? La prossima è la storia di questo signore meraviglioso che ha costruito la sua piscina in casa con tanto sacrificio e la condivide con le persone che non hanno la fortuna di andare in vacanza. Te ne parlo fra un attimo, ma intanto la tua voce è al 393-0119-119. Dimensione sonora e Don Cash, benvenuti in famiglia, aspettavamo proprio te.
1: Drive time. Che erdaie sia con te.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
1: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Che raio sia con te!
5: Summer!
1: Estate!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

La coda del diavolo, Arcomio dell'Odì, 17.43, buon lunedì 3 agosto. Allora, vi ho detto che vi avrei raccontato la storia di questa persona meravigliosa. Lui si chiama Salvatore Calvo ed è un imprenditore che vive a Noto. Ha una figlia di nome Desiree, Alba Chiara è la sua signora, e vive in una comunità

0: di persone, chiaramente, come tutti quanti noi. Lui è un imprenditore, salvo che si è conquistato con le sue braccia tutto quello che ha: la sua casetta, la sua macchina, il suo lavoro, e in tutto ciò è riuscito a costruirsi nell'ampio giardino che c'è dietro casa sua una bella piscina. Lui ha preso il brevetto di istruttore di nuoto e quindi ha pensato bene di offrire in regalo l'ingresso gratis a tutte le persone che sono meno fortunate, quindi quelli che hanno delle disabilità, quelli che non possono, le famiglie che non possono andare in vacanza, che non hanno la fortuna di andarsene a mare. E allora, essendo noto un posto molto lontano dal mare, ragazzi, al centro, dell'epicentro della nostra splendida Sicilia, che cosa ha fatto? Lui la mette a disposizione, chiaramente in maniera segreta, ci si può prenotare parlando con lui, e lui fa tutto il giorno vigilanza, perché essendo bagnino diplomato con tanto di attestato rimane lì vigile su tutti, quindi anche la sicurezza. Insomma, la cosa bella è che nell'intervista lui dice: io non sono felice se non condivido quello che ho costruito con le mie mani con gli altri, se no la felicità che senso ha? E questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia. Allora da lì la domanda: che cosa vi rende felice? Sono felice quando 393 0119 119, quando vedo i tuoi occhi che sorridono, because in your eyes is my life.
1: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: fa anche con Inside Out the People, il brano del 2001, che ci ricorda che c'è un mondo e un universo dentro ognuno di noi. 17.52, Luna Donna, il 3 agosto. E allora, nel tuo universo, che cos'è che ti rende felice? Sono felice quando la frase da finire al nostro numero di telefono. Proviamo a sentire. Ciao!
1: Buonasera, Don Cash.
0: Ciao.
1: Sono Giorgio di Roma.
0: Ciao, Giorgino.
1: Volevo dire che io sono felice quando i miei nipoti, io ho due nipoti che mi abbracciano e mi sorridono con quegli occhi splendidi che hanno, che danno tanto amore. Questo è il mio momento di felicità. Grazie, saluto tutti, saluto Radio Dimensione Suono Roma, tutti gli ascoltatori e tutta la città di Roma.
0: Mazza, mai fatta grande, italiani!
2: Drive Time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Quanto bello è il pezzo di Peggy Gou, ragazzi, mi fa proprio tanta estate. La, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Allora, bimbi belli del mio cuore, oggi gli argomenti sono due: qual è la cosa che ti rende felice e che tipo di vacanziero sei? La storia che ti racconto adesso è una storia meravigliosa che mi rende non felice ma di più. Loro sono dei pluriluminari, degli ex medici, quindi questa nozione voglio che rimanga soprattutto per quelli più giovani, capitanati dal cardiochirurgo che si chiama Gargiulo. Il nome mi fa ridere perché è dottor Gargiulo, mi viene in mente chiaramente Rino Banfi, però il grandissimo luminare, il dottor Gargiulo, specialista nel mondo della cardiochirurgia, ha deciso di prendere un sacco di personaggi come lui che oramai sono in pensione e di mettersi al servizio di tutte quelle persone, quei pazienti che sono fuori dalle liste d'attesa, che aspettano anni, anni, anni, anni, e invece di magari non arrivare alla loro vera cura, loro se ne prendono cura al punto tale che li operano o li fanno scavallare tutto quello che possono, portandoli in delle strutture private gratis. Questo perché una mano sulla coscienza, il loro giuramento di Ippocrate ancora significa qualcosa, cioè fai del bene agli altri e non danneggiarli mai. Diciamo che le liste d'attesa italiane spesso e volentieri ce la sfragnano e allontanano la cura e la vera sanità da quello che potrebbe essere invece il tempo che ci resta. E allora evviva il dottor Gargiulo ed evviva tutti gli specializzati. L'anno scorso hanno fatto più di 4 milioni di interventi, raga, in tutta Italia, quindi pensate quanto grandi sono e pensate che stanno pure crescendo. Io mi auguro che, passandosi una mano sul cuore, tutti possiamo riuscire a fare una cosa del genere bella nei confronti degli altri. Questa cosa mi rende molto felice. Adesso tocca a te: cosa ti rende felice e che tipo di vacanziero sei? Al 393 0119 119.
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te. Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire le ultime news della capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dalle 15 di oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Roma è in graduale ripresa tra Monte Rotondo e Farassabina, dopo la sospensione avvenuta questa mattina a seguito dell'investimento di animali di grossa taglia da parte di un treno. Sono inoltre in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. Lo youtuber di The Borderline, Matteo Di Pietro, 24 anni, ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali a 3 anni dal tragico pomeriggio in cui alla guida di un SUV Lamborghini travolse una Smart su cui viaggiava un bambino di 5 anni. Il piccolo, in macchina con la madre e la sorellina, rimaste lievemente ferite, perse la vita nell'impatto. Di Pietro, il 31 gennaio del 2024, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Rimasto agli arresti domiciliari da fine giugno del 2023 fino allo scorso luglio, ora dovrà svolgere un programma di recupero nei prossimi 15 mesi. È stata colpita con un pugno al volto mentre stava pagando il tagliando al parcheggio. Un uomo si è avvicinato alle sue spalle e le ha poi portato via la borsa con all'interno i documenti personali e il denaro per poi darsi alla fuga. È accaduto lo scorso 13 giugno. Il responsabile, un senza fissa dimora, è stato rintracciato lo scorso pomeriggio e portato a Regina Coeli. Chiudiamo con gli spettacoli. Torna infine Ischia Noir Festival da oggi a mercoledì, con un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero, con la partecipazione di alcuni tra i nomi più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Organizzato dall'associazione Ischia Mia, della presidente Angela Cimmino, il festival porta sul palco, tra gli altri, Maurizio De Giovanni, Gabriella Genisi, Giuseppe Petrarca e Isabella Pedicini. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 3 minuti trascorsi dopo le 18, buon lunedì 3 agosto.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E allora bentornati nello studio 1 in Dimensione Suono Roma. La voce che sentite è la mia, sono Don Cash.
7: Il mio nome è Don.
0: Sì.
7: James Don.
8: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: Eh no, regà, sono Don Cash e questa è Dimensione Suono Roma. E Kerdaie sia con te il nome della trasmissione. Il numero per essere i protagonisti è il 393 0119 119. La domanda è: che vacanziero sei e che cosa ti rende felice? Mi rende felice la musica e sono un vacanziero pantofolato.

0: acciaio. Cioè, a me proprio in vacanza non me devi calcolare. Voliamo al 2005, quindi cinture allacciate, dritti con le note degli Eurythmics e la loro Sweet Dreams Are Made of This.
1: Drive time! Che il dai esce con te! Il drive time di Dimensione Suono.

0: History.
1: Continuiamo a viaggiare avanti e indietro nel tempo grazie alla musica. È arrivato il momento di ritornare nell'estate del 1995. Lo facciamo per rispolverare i ricordi. Network, questa è Memories.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: In questa prima ora insieme scopriamo una novità molto interessante. Medusa, musica made in Italy, questa volta con Khalid, ultimo singolo, il titolo è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Inizia ora una nuova ora insieme. Eccoci pronti. La voce che stai ascoltando è quella di Dino De Niro su Dimensione Suono Roma. Ritorniamo nel 1997. Lo facciamo per riascoltare questo disco che ha segnato un'epoca. Wanna Be Like a Man.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.